0: Se ne è mai vera.
1: È boiadera.
2: È boiadera.
1: Ana Castelo.
0: Nova princesa, gente.
3: Use 15.
4: Pode ter certeza.
5: Domingo é clube.